sare mama le sare sare sare mama le mama le mama le sare mama le sare sare sare mama le mama mama le sare.